0: Sur l'avenue de la Mission à Shawi, que des hits.
1: Oui, 92-9.
2: Yo, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.